cuore mi sorprende un po' ripensare a te. Mi hai lasciato dentro troppi sogni nati al sole, io mi